0: voce sì, sì,
1: destra e sinistra sono ben legate.
0: Sì, sì,
1: magari,
0: sì. Sì.
2: Cioè, adesso già va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
2: Sì. Cambiano, ma
1: non in effetti ha la benzina.
2: Sì, però.

0: possiamo fare un po' di
1: trovata, perché... Ma è figo, non è l'ultimo. Ma gli altri...